cuore. Ma cari Dio, quale calotta pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sos

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restare a voi.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

le prove son promette, i fogli tuoi trovatemi poter. Bella ricchezza, testimoni son chiari,